I just might Bruno Mars for 97 Bay Palace a dei bettorti ob le senta de romantico sha ja le ma concert ne stanna em pel feina setta vorshin uwa le Bruno Mars fet ma concert te o e decida li el besta Harry Potter bitema ta Harry Potter e una sa banca al concert si li ame che ne bitema ta Harry Potter em ja ja sai bafna pel bema di ai em mor ta o le ritratto social media.

0: Harry Styles, American Girls, atlieta u 12 minuta ta' warna f'sinari do u issa u
1: mjaj. Hello!
0: Reġed għin maħna, tijo mejddilom maħda.
1: Good afternoon lil-kulħat, Lura minn Milan.
0: Et nħos li għandek jisa kaċċen taljan, issa kif t-tkellem maħna.
1: Si, per favore, lasciami stare.
0: Sorry?
1: Leave me alone.
0: Leave me alone, proset.
1: Io sono arrivata very late.
0: Veri, ora, li pal-Inglese.
1: Fatiga, I am tired, ajjena, imma naħdmu.
0: Ma ġara xejn, imma nżommu l-kumpanija, imma msomma nkomplu kelvers, ejda blessings bit-taljan mela fil-kasa fidejk.
1: Blessings, Calvin Harris and Clementine Douglas.
0: Brajta, xitri.